con più dei cacciatori che già lui clamor. Cade il dì, tace ognun, e la stella primiera scintilla nel lontan spazio azzurrin. Come nel

0: fratello.
1: Ascolta, che porte della Silsa pronuncia, qui verranno Filippo e la regina.
2: Elisabetta!

vostra maestà la vostra madre un foglio mi confido in Parigi leggete in nome della grazia eterna

sempre. Voi lasciaste il vestir della guerra, o l'uomo come voi, soldato d'alta stirpe, in

0: Sire, tu resti mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averteme d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei troppo.

mezzanotte, ai giardini della regina sotto le anone della fonte vicina. E mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte. E brotta d'amor, e bro di gioia il cuore, risa